Feliz, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tua duti, et a peccato sumi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum